0: Radio America.
1: Radio America.
2: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.